0: 1018 Distant Street, Medic 17B, 1018 Distant Street, operator North Bay.
1: Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Erica. Er